amour. Pacifique il odime amour. Iligili boca tok tok. Enabou keke bobo. Kili kili il odime amour. Bikini il odime amour.